0: o ser tali ta ki mai ve ke ni ki ve ke ni a sen dole ti kana wan telefoni se bo wal ndra se se se ba lima to lundo ke ka ni bia ke re ser se ni bia bi na no mi ene se
1: ya ni mai tin to ta lan ka lo sana mai da mo to ki na no nda nda ru bi ka rabi ni ku a el no a sana mai to mana ti ko na ve ka da ru alfi posso poter ottenere una menda tiene che dura che la rua che la qua che vecchio dono va rompi mai manurewa e na vale ne vuni vinde lai va tama che no vale ne ratmasi a vecchio dono vale ne tabano qui o lui o nani o che mi che mici a ser tarabogo a quanto ai tra vecchio ni che non lo vimiti a ni te vego non ani va rompi mai che ne vesse in Islandia che l'anima rotta tocca